0: 4:41.
1: Guayaquil, Perla del Pacífico, Ucumanta, Churrasca, Cambac, Uyana, Radio.
2: Z1.